0: sarò all you got?
1: Todo lo que usted tiene, trae.
0: Sarò all you got?
1: Tiene. Tiene más.
0: I could have said uno, dos. Sorry. Lo siento.